Malepo sapano Tamango kwa nyabizi Nyabizi mba tindine Nifuna kubiliza nuzu ndipi Uma kukulota kutalirini ne Kankalamba Kamba kalama chibesi Bakundi bagobali Siyevu wako

ngikuthela okutani. Una woshe sama amakase kusembazira nkoponi. Yongo mashidimingwane. Una wathwala nkoponi. Shani makase jimingwane mashidofana. Tatwa mvadla wafana.